ma ia se lua o lo tutoe na suia ato ai lo whaamoe moe ina ua taunu mai le tufa meli mala utusi e whaatu atusi ina whapea dia ea o la utusi muli muli lava lea haa maangalo au le taa maafutanga ko tele fo I tau sanga o taa balabala ua le aisa mea mawhai o lo uso lava lea ua mano nofo ua oa lofa I aia.

Pour marie le sungaya Willita Vita Malana Sao Mortato il Pesselena Yue Kalo Faisiotina. Ole wo mai tau atu tatu teimi ole o atu e a lusul viva minute ia ona ta lea o le tasi. Montu mai sa mua ta le afere lua wha mai ata te polkalama. Ia na iei fusi tasi o talonga ia ola o fia mawai fo pe fia mori mawina. Ia le talonga mata ina le matu tu ina e Novs Iko. Male au malosi le brothers ya epe ona ye di tatlonga nei di tolu i inain malai i le au for tau nole nole ole au wala le na na ye in malai al matu au al matu tu matu ai le wina te tatu telefo wa wai whanua Australia e misi fo'i mai i ma o lalangi te tumasane le SBS. Sia o le whionga ia usu whono a Ione Tiperia la Fawai. Ia o nai ko misi fo'i o meo lo o te tupu i le ne vai teimi nei tai au. O whalau loa se tasi o le tristala le pa uba wa lalo o le tulanga wai ei nei ia. Le tūranga maurunga se ilau tristala le tine utalu ai ona ua fasa e le palemia le whiongo ia la uli al mali atua tristala le apsewa ona tuewa ai ai teimi ona whaatala talanoanga. O se nei tua inga o se tua inga matua tau mai ei te te e oi la tūne ia ili fai unga le li palemia. Le sa tūde i fafose tasi e tristala le newspaper le apsewa ile amtanga ole tula ikmai ole pati ole faste ya vea male fanya malo ai ole mai tau ole tatu poro kalama e makua feo lolo gumbe la la wapa u ole lima i va ala u a tido tilo fo ile le yai a faye afe ya tustalo laulang e kaunga afe malkasi kulanga e isa moa. A tato wa aile lei faingo fesidio le au tusitala. E tau mai ai, le ai ni lato siwa suenga. Po ni tala moni, po ni tala e ono ta tau ona fesilingi ai le fionga le li palimia. A tato wa aine ei fai mai fesidio le totelo le au tusitala le tino. Ole fai mai lungo al social media. Ole mea lea, male mea lea. E tusa ele aini lato research e su e aise fesili pi faa maonia ona fesili ai ia le fionga le li palmia. E pau le turanga vai ma le fano noa. E ono nga e faa oso ele tu ole anga ia fesili. O e fai ala uni fesili le pega ma in mera nga aluai. O e fesili ai po yese kupe kokoe. Ah. Ia le fwini tato i lua ino toi whamatala e tamai taifu lele e umarpai inga le chapipi inga nga ia lava e whaia whatanoa nga male li palimio tula e pai on taimi. Tamai tai o lula va aishua. La alantali ina wa umaina wa whaia ina le chapipi ae tuwe lo mal a uvo lele ole ale kwe ka lie seba noa whatustala. Fai mai lula. E alu atu tāpena ma ona fesili. Ai no fōi atu la epa. Mai o fesili sao kikilo. Fesili mai la ni mea lea. Awa ke fesili mai ni mea lea. Fesili mai ni mea lea. Sole. A tato wai la tuistala ni usila ma Australia ma Amerika. Ia na voi tau te vai tala presidente Donald Trump ilau tuistala pe afrenei a lato conference. Fai mea Donald Trump. I like her. I don't like him. E fa pena. Ah, ai me tata me ko te ala foi fai no ala no ya tanu Trump e el auto stale fi fi ai e fa auto stale fa me sa Trump e ai ai le tu dia la. E fa pena my Trump. I like that one. I like her. I don't like him. I don't like her. Ole na. Ai. A tato titilo lei.
ina ia tino e pena o faiato tasagata nei na o iai le matou conference a le APC e sau tagata maualuga o le company TV a Australia a le Australian Broadcasting Corporation sau aʻoaʻo kamaʻi le tio faapenei ia maua i pea mafaalaʻometele le atamai o tagata faasalalau e leigi mea faapeaga e faisa moa e leai e leigi mea faapena o telei lo foi popoopoto e fai se mataupu o le media a loa suti i le universite ina e papanalanala lena e faemai isi ia o lega molaʻu lau certificate molaʻu tipoloma ma le universite papagalagala Samoa Fai mai runner reikene i lona teimi Lea sa ave ma pala a presteno amika E le tau lia lau tiku ima lau diploma Na o le fasi pepa A e tau tala mai O ina ilo ilo wanga va So O na la tau te vai lista mai ta ina leo maina Quite personal attack Kale mea la fai Anyway E no fo a mai me cha tu pui lo nai. E le fam tala la ul. O ke li ta o tu le ngo lon tolu. O la waka o mea ngai ya. O lon koru. O le masalo mia. I la wali fo i e. Le corrupt. O ta unsa o na ta u tangata fapia. Le mai mau soi fuo na i leo leo. Tangata na lo alu lo sfainga. A lo ma vidi o. Mai ga waku. Ha? Yo. Ya le utato vai e. E le tatau le tautu e whawhinga wanga ia nei tangata whapena. O no tō te lenei leo leo ia ua, ua masalomia. O iwa mai mai wani soi fua. Ia pena tuatu whapena sa mo. Ai usi mai alau whawhanga. O le te lenei vaenga. O le vu whalau lo mai solo fu a solo atua ia lea sa mali. O se tasi o li ia malo malo le sunga ia pokati. Peiau nā ia anale nā le sa whanga e le lili nā o pōkati e stasiori malon malo. Ai alu kua kasi e sikama le ngā alu. Se os whainga mkua i masalo mie pe whawhiwhinga alu ngā ngā ia. I le whale ole o la whakau maruang. O ia pō whakau pakua. A sa kau ngō masese kō rua. Ka ko waila ia o nāua tari mai pōkaki e rō na ia. Ia e taru ai. Ya ala wa hamu mangaya and fain mangalu chu palola pe mai asu to sanga ya ne te mi ola te ba to le ufata si mai na ya usho ya e lungo ta to li chu foni a lungo de ta to chua ya e lungo ta to pinga to fai langi ole Ole www.4eb.org.au o omile Global Digital Life o te fifi o te fifatalo fatu ia i le whenua totoli ia o i fwoi o te te fwono o tangata sa mwoi au ki lani le sunga ia tofilau Ted Stanley i nai au ki lani fatalo fatu se uso ia finau lia li fano ia po le whenua fwoi ana nai mai ina i le tongo fa mai uso ma ngai ia le aso whangoka whangorongo atu tautua ma lo uso pei al ngauke inga i si un bia whangorongo atu le nei nei Samoa fa taro fatu se uso ia tabi weu tasi tam se u ma le ainga ina i papa tuetoe ma lo uso fa taitali o tautua i mese se uso ia William Smith McFall Ia, matala i ina i Breckenridge malo uso e mai ole Boar vao, ia, whangorongo atu tautua whaftai Whatala fa se uso i ale lofi ki rifi Malfatua ina i Phil Natalie, Timside Malo brother, malo Ia, atorunga tu nei teimi iso tu fine ia ifo Hitila satupai, malo sis fai malo e asiska mo moli Elvis nau vai atua mo fui ngasi kasi tino nei vai teimi alofu atu ina ya o ina merpone male a inga fa manui atu lea sao tina ya te otou ya mantua mai ono matala tato langi en fene vala au maiso staff o lau langi vai ni matu area code o e ngalo tolua fa o valuo no tasi tasi o fitu tolua fa o valuo no tasi tasi
Ai, usi mai alau whaafonganga. Ia, e si au fai pesele nei lewe mai a e ata mai a. Io e tai pei lava ole. Pese sa tu sia le Young Lovers a. Sole, wa, o sa kaua. Ia, o lo che mai tau atu, ia, o lo fuwe sina fale tonu o le tatu. A fai a computer le nei aote.

alle Formalien, ne? Alle Feilien, le Loco Samoa. Ja, mal tatu bisschen in alle Weile, ma a immer wina a to, mein Lover, tata, satu, si, alle bisschen in a. Ja, ich denke, man, mal los, ich sie, die im Kopf, ja, der Weile auf ein Jahr, tu, mein Appis, vor mir, wo fahren ne, jo, ne, bo, und der los, ich fuhr, wie was, ja, bisschen, hoff, wie du tun, bisschen, ma fahren ne, und bo, lete, fahren, und logo, mein Lot, tau, tu, ja, ile aso, male aso. Ja, und, e fa penau, ne, fa manu, ja, ich tau, sa, oh, mein, ja, le ngō matai, o le ngō a pese, ia matangata sa tūsia le pese le nā. Ia tātou numero tolua whaovalu on tasitasi, tolua whaovalu on tasitasi. Tina mtua ia whalaeo umanga, ma le tamā ia aumua yuta aumua. O le nā ua awatu lua CD peo na lua manu manoai. Ia i le lua vayasu taluai. Ona sa avatu te mamtua ya teitova ulu ya por fri amikos ona nato te fela tai ina yo kon kapi singi fashin mawa ya ma oku inga inga chu ko kost ai de wina tu ta to telefo mai sambo ya ole e ya singa va ngale ne ina mo wal koala midi mai ta ta la ta la no ai ya pole afusa oi lo ya Mantua tato proclame le neise uma seke tu la tau alo oilele. Mau mai fut tato tau tue laulang. Na mouale tato proclame se tasio manatio ali ia tamai. Ia ime tau susu enga fa natura. Ile soifuanga ole tangata. Ole soifuanga ole tangata. Foi mai ilo na lona ia mau polo na ia foi vai vai. Ole o langa whanatua tangata e na o le lua se furu pasene. Pena o se furu pasene e au dia le se lau tausanga. Whai mai ole o langa lo e tatou. E se se la tau na whai mai. Ole o langa e ngata le soifua tangata soifua po tangata o la e se lau tausanga. Ole ala tau te pepese i lava mu whamanatu ole lima se furu tausanga o tangata. Io se tausanga ta ugole nā ole fai mai la esa unga ta unga ole iupeli ea. Ia wal centuri o se lau. Iupeli si liva ole lusu lima tausanga iupeli aulo ole lima su tausanga. Ia oi finga kufkufa inga ngā maungasu. Ole maula ole lile nei. E na ole se furu pasene o ile se lau tausanga. Ae ole iwa se furu pasene. E la tau te audia le fitu se furu ono tausanga. Tati e isi pasene o la tau o mali liutaro e ngase ngase o fatamala ile tau se furu, ole fa se furu, mali lima se furu. Ole maula ele lile nei, ia ole nafeto no tuspa ia, ia e... E o atu le fitu tausanga o latu soifua. A wā a tele telefo. E o wale tu e mua lawa le malo si pesa ia. Ai amu ia fo i latu. Ono le alofa i latu tino ma wha maoni tau singa o latu soifua. E o le nā uo o le taise lau. Ta iwa se furu. Ta iwaru se furu. E ma niu, e ma liu nepe wala au ia le tua ia lote a mau. Ia tolua iaso taluai. Se tasio tina mai lefio anga o safune. Se lau tausanga o lona soifua. Se lau tonua. Na hauai malo se soifua tina ia lote. Ia amu ia oto. Ole alefe mai le mau ole lile nei. Ole ona totonu ole tausanga o tangata. E tolu valu aele ole lima se furu. Fai mai lana mau i le telefo i o tātou o lei loa la vol misisi ai whaia. Fai mai, matua ino ino le tua ia o tau pia fai o nai tau te ilo jesi se mea a o lai whaia. Fai mai lana mau, if something doesn't feel right, don't do it, don't settle, just walk away. Alo lwa aia tua la la fo fo se me se se po se me leanga e manu a se se pe fare pui pui se se a o la ua ioe. Malan tala muli muli a
e alu falsa. Olo ye upu moni. Ulu fale mai al fale olo tua. Ah. Oleve me ote ngoi, ote alifea, mafea, ote solil tu la funore. Efe mbele mbao le lilne, wata milo le lalo langi atoa. Sata tau, ona tau la mua I fale fa masino umma le lalo langi, ona fa pipi yei tu la fono se fulu sa fa yele tua. E tatau le fale fa masino, ona yei totonu tu la fono se fulu sa fa yele tua. Ai orfesili, ai sea ua le faatu, faapipi ina I totono se fale famasino e tas. O le lalolangi ia le Ten Commandments. Ai sea, ona e fefefe la tou ili amia tonu, e pepelo uma la tou. E amata mai lava le famasino e oilo ia etu, e na or pepelo mea la la fainei ia finaunga. Ko e ngingi vakase tua I malipolo kiki. Ia fa sa o si tanga ta taua. Ai fa pupu tanga da vo I le ele taua. A kongo le pa ai la waka. So le sa o le le so le oi muri go. E le fa pipi I ai tu la fono se fulu te tau no ia. O ai kong fa pia mati fa singo. E a mori o e kula fogo e valu. Sa e muri lua. Mori o e le a e no. Ai pe o se va engale na. E matau tia le tō mai o nei tangata ua mailunga o le AI. Ua iei waenga e whaia o tala mali. Ua iei so se mea. O te fia tufu atu sa moa. Mai le luas furu lima tau sanga o whaia le neinga luenga o tusta. Ka ke fiwa kusingoa kama auraka pika alo o Brexit la aso. Ba alau mai kai kouse furu le au. Sole e uma kusi au le oprase kouse furu suru lima le au ka alo mala au felei polea papenga au ska lia au a felika o au umanga sole e uma I fonga o la senga lunga le kusi ka kusi kusi mala au ka fua mala au na furi o la la mele wa mau wa temine le ko iai sau keimi ko e aru se kusi kusi nga mela na Ava pe faipo kala mela se sulu a kase furu pole iwa wo I. Ka ke alu le library kau su e mai ngoa au. Sole, am kau kia melo e nei taimi. Te le to e tusi tusi e se mea. Ngale o mea kale aua. Le ka alo ngei a lakapi liki sau u mai ngoa o au lungo al computer. Ma kau kia. Ea peyo se tulanga le na. Aya sauva ai kuskala samu. Ola kauka kus. Wafoi ele ingi la to interneti ba le ingi wifi. Ya te vai ya tua ya ale telefoni. Ya ai longa foi im foi na la to ol malusi pe ol PPC news was is you vai. Ba wal mele ai na telefa long wal mele. Ina tua tu fapena, waku lisi kako pese lea. Fo I mai, kako waku ingai ile tatu talafo wa inge sa moa. Iona si o toi lea marifa tatanoanga, o le siu yo le tatu, taito fitu my cans, o lo fa tali tali my arm.

Viva voi, vatelo vatiul puleng, al jato failo, al serenade, la fiong, ya, chogia, sewa muli, uale, malo, brother.